Ochavora bagno senza colorita. A mamma rapa e che la massa e chiara. E chiaro Giuliani ve la come con. Cammi bu Giulio a mamma. Mamma in agiruana, lo cammano, non ho visto il ciamo, non ho visto il ciamo. La più

collabori, sono con i carboni. Collabori, sono con mamma lui, collabori, sono con i carboni. Collabori, sono con i carboni. Collabori, sono con mamma lui. Collabori, sono con la mia lingua. Collabori, sono con i carboni. Collabori, sono con i carboni. Collabori, sono con una morba. Collabori, sono con mamma lui. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

Mosto di Umara di Mozambique e mso provinciali ya Uampula ni mponya ni ava rinene 5 ora ya masuwa otre kwa minuto mitana msheshe. Mosto di Umara di Mozambique e mso provinciali ya Uampula ni masipu ahwala overkana molumo epatani.

0: Sapunye horame, boa noite.
1: Ai, de lá na gai, vini dia.
0: Nihini hinde dia no gai que ne iwo, sinanaya, mata owe.
1: Anava que mata de sítio, bucovola, copela, anan luia, vá, pro luti.
0: Kahai andre raivo tive.
1: Nella camba cani dore ragazzi maledia nella onda volante nella giocongo
0: aia arriva che rubavo
1: male la va hero a noi uambo
0: un caha ya calo unyando pana che la volane
1: alla tai tu ni re riambara iriwa porava lo hero che pondre
0: no me la niwa Kaha ya karipulele?
2: Ile liya maana.
0: Kaha ya kansina naya?
2: Niri ya tominka na morte.
0: Ihaluwa niwo, anamane sa?
2: Anamane alawa salama, teitu wenlo wani maana.
0: Hiyo salama. Kaha ya pule yoyo yopia?
2: Nakala tu.
0: Amwira wiwa tu? Mwira yorupano, yorupano. Nkaya wa vekela musi?
2: Na musi kene vekela mfuma kalusia, Angela, Papota, Nilsa, Felicia, Elsu, Tuve. Musi haka o papa nena kalipu huu.
0: Na iyo ya wo havekela hon?
2: Na iya kala kihave kelela ya Antoninho, mama kamara salimu, manaka munsa.
0: Wasa mkirara wa shukure la tuwa virihe ni hiku nolelo ni mrechele.
2: O shukure la mana.
1: Dada.